0: Mezzanotte, e là son io, sostate. Ecco ha spento il vostro amore.
1: A gioia, un lume!
0: Un lume! No, il danaro. Resti.